star bene. Quale vitella e piccole pecciole pure gli accamponi. Starne, pasticci, ravioli e tonno. Spende in ogni sorte, ogni cosa è squisita. Il vostro rosso vi invita, e te si va compagno, che non si cura,

0: Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: nil, pochi bianchi, alti nil, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, non guardi, assorbi anch'io.
0: Ecco, questi

Sai il biglietto, qui si provvede per poca merce, mi sprone di stasse. Provvede per poca merce di sprone di staffe. Mi ripetiamo.

0: e fatta grazia.
1: Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
2: Signori,
3: sì.
2: Ecco in arnese, tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il rente sono tale, non fento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa dove che sia. Hanno c'ha molti volte esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe pagare ogni denaro.
4: Quanto vale?
2: Bernese, quanto fa?
4: Quanto, dai, sì. Allora?
2: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
5: Un Giulio,
2: il resto con cantar qualche canzoni.

0: soglio, cose che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fron scoperta. A chi principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto, sì, eccellente! Accendo i mille male, cattari che lasco dalla testa, prefucilla il vigore, lo sostenta, preservi ed augmenta il calor natura. Reprime i flatti, mitica il colore, soliti gli umor peccanti, purifica le vene, allegra il cuore. Fatti ritorni l'appetito.
1: Bimbo non mai sparito.
0: Corrobora il cervello.
2: Datemene la presa, becco vieglio.
0: Altri cuori che lottati si sollevano recente.
3: Alla grava indiente. E schiappa io con la nazione. Alla graffina.
4: Via allegremente.
3: Ringhette di fettucci a cemento.
0: Signori, ora scendo. Perché? Del resto che posso dare canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
5: Fate pigliezzi, casi, di giorrazzi.
6: Pare che ci vogliate, spettatori. Cacciate dalle borse, sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano.
1: Non potrei.
0: Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo.
7: Sì, scudo.

0: giudicare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori, e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
2: Alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne fuori alle belle ventarole.
3: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Guarda Ariello, dinti un moccatorro di anno grossa, coviello.
1: Signor Vicar, per conservar la vita non guardi a
2: scoprire. Ora i denti, a solo i denti, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpate, scappe, prena questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non è sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fretta e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Orzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah, paletto.

0: La Solingella. Capisci?
1: È una tribù di monos. È una fiesta di zombie.

La vecchia non vuole morire, il giovane vuole campare. La morte se ne frega chi tocca, tocca la tacchia pa. La morte se ne frega chi tocca, tocca la tacchia pa. Tra-pa-ta-ta-ta-ta-ta.